ciddi, ma cucuana, ci cauni, ma cucchini, che checo, e niente, ci cauni.